0: prendere qua sul fan, per snaggio.
1: Occasion 27 is arrived.
2: Oh, location 27.